mysteries. Udope misericordia tua duty, et a peccato simus emper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvum.